un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia, vi ricordo, è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 2 ore in mia compagnia. Sono le 11:04, abbiamo già ascoltato il primo brano. Durante questo programma trasmettiamo canzoni italiane, ovviamente, ma anche brani internazionali, i successi del momento, ma anche grandi successi del passato, e poi le novità discografiche un po' praticamente da tutto il mondo. Quindi un programma con musica abbastanza varia per, diciamo, per tutte le età e per tutti i gusti musicali. Ecco, poi vi voglio ricordare che durante la trasmissione vi suggerisco, vi voglio anche ricordare alcuni concerti, eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, soprattutto artisti italiani, ma anche grandi artisti internazionali. Ecco, durante la trasmissione vi posso così suggerire alcuni eventi che ci saranno qui in Svizzera prossimamente, ma abbiamo anche un ospite questo sabato mattina alle ore 12. Avremo un'intervista in diretta telefonica con Roberto Brigante. Ecco, Roberto Brigante è un nostro grande amico, è stato qui in studio parecchie volte, abbiamo parlato con lui tantissime volte della sua musica, dei suoi concerti, dei suoi eventi. Ecco, proprio quest'oggi lo avremo al telefono in diretta a mezzogiorno per parlare di un concerto, di un evento che lui ha organizzato proprio questo mese, cioè sabato, il 17 di ottobre. Appunto, ci sarà un concerto al Hotel Sea Park di Thun, e comunque non sarà solo un concerto, perché ci saranno anche altre cose, ma comunque non voglio anticiparvi niente. Intanto vi dico che c'è questo concerto di Roberto Brigante il 17 ottobre a Thun, ecco, e poi il resto parleremo con lui a mezzogiorno, lo avremo in diretta telefonica e parleremo appunto di questo evento e di cosa insomma succederà questo sabato. Allora, io direi che andiamo avanti con la musica. Intanto ci risentiamo tra pochissimo per i primi magari eventi, concerti che vi voglio suggerire. Buon ascolto, buon divertimento e buon sabato a tutti. Ovviamente oggi è il 3 di ottobre 2026, è il primo sabato di ottobre, è il primo appuntamento di questo mese ormai autunnale. L'estate ormai è finita, siamo a ottobre e quindi insomma adesso piano piano le giornate insomma saranno più freschine, inizieranno a cadere le foglie dagli alberi, eccetera eccetera, ma comunque a noi non ci interessa, perché la musica di Piazza Italia insomma mette sempre energia e tanto sole nelle vostre case, almeno spero.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Ecco, abbiamo appena ascoltato Sal da Vinci con Fuga d'amore. Ecco, questo è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato qui a Piazza Italia. Bene, allora, buon sabato a tutti, buon ascolto. E adesso vi voglio ricordare il primo evento, il primo ed è un festival, ecco, questo. Primo evento che vi voglio ricordare è un festival che si svolge ogni anno verso la fine di novembre al Congress House di Biel. Allora, sto parlando del Christmas Sessions 2026, appunto a Biel ogni anno al bellissimo teatro, al Congress House. Ecco, quest'anno ci saranno suoni leggendari, successi veramente mondiali e molta energia dal vivo sul palco di Biel. Ecco, 4 serate, 6 spettacoli da brividi, da non perdere. Ecco, è dal 25 fino al 28 di novembre. Ecco, ci saranno questi concerti, questi artisti. Ecco, si parte veramente alla grande con Paul Young, la grande voce degli anni 80. Poi Mother's Finest, funk, una band rock, funk e soul, quindi una band molto energica, Mother's Finest. Poi Chicago Experience con featuring Danny Serafin, ecco il suono leggendario, quindi dei Chicago. E poi abbiamo anche T-Rex, glam rock degli anni 70, Axl Red, soul and pop con grande emozione. E poi Lover è un tributo a Taylor Swift, quindi i grandi successi appunto dell'icona pop. Quindi ripeto, dal 25 al 28 di novembre 2026, ovviamente al Congress House di Biel, Christmas Sessions, 4 serate piene di musica, di ricordi, emozioni e tanto divertimento. Ecco, spettacoli da non perdere assolutamente. E adesso io ho preparato un brano tra tutti questi artisti che ci saranno. Ho scelto Paul Young e quindi ascoltiamo adesso un grande successo di Paul Young che sicuramente, insomma, farà durante il suo concerto.

State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono, e adesso vi voglio ancora ricordare che a mezzogiorno avremo Roberto Brigante in diretta telefonica per parlare di un concerto che ci sarà tra pochissimo, il 17 di ottobre. Ma adesso vi voglio ricordare un altro evento, un tour di un altro amico di Piazza Italia, cioè Roberto De Luca. Grizzly Italia, show bellissimi, tutti italiani, tanta italianità. Allora, Grizzly Italia ritorna in tour l'anno prossimo, è nel 2027. Il tour si intitola Al Dente, Tour 2027, allora con tanti successi, grandi... un grande spettacolo italiano con tantissimi successi di musica appunto italiana cantati da Roberto De Luca insieme alla sua mitica band. Ecco, l'anno prossimo, allora, si comincia il 9 di gennaio a Langenthal, poi via via, non so, il 13 di febbraio sono a Wil, ve ne dico solo alcuni, il 5 di marzo a Brig e poi il 6 sempre di marzo a Thun, poi dopo non so, a Basilea sono il 13 di marzo e a Berna il 1 di maggio, poi c'è ancora Zurigo 7 maggio e poi via via tantissime date a maggio fino al 22 di maggio che sono a Rapperswil, quindi si comincia a gennaio e si finisce a maggio, tantissime date e un po' dappertutto in tutta la Svizzera. Al Dente Tour 2027, Grizzly Italia con appunto Roberto De Luca e tanta musica italiana. Ecco, adesso andiamo avanti con la musica, vediamo un po' che ore sono, le 11:26 minuti, quindi tra mezz'ora invece avremo Roberto Brigante in diretta telefonica.

0: Ed ora qui a Piazza Italia il nuovo singolo di Giorgia che si intitola Parafulmini, novità a Piazza Italia.
1: Ciao, sono Giorgia e mando un saluto a tutti gli amici di Piazza Italia su Onde Rabe. Ciao!

Ligabue qui a Piazza Italia con qualcosa per te, nuovo singolo per il grande Liga. E adesso invece vi voglio ricordare un altro festival, sì, un altro festival che comincia tra poco, il Baloise Session 2026, appunto, che comincia il 16 di ottobre e va fino al 4 di novembre a Basilea. Ecco, sono ben 10 concerti, serate con concerti, ben 10 appunto serate al Messe a Basilea. Ecco, Baloise Session comincia il 16 con Mark Forster, Kamrad, ci sono tantissimi artisti un po' per tutti i gusti, per esempio appunto abbiamo anche per esempio il 17 di ottobre ancora Mark Forster con Loy Le Duc, abbiamo anche loro, e poi il 19 di ottobre abbiamo addirittura Nile Rodgers con gli Chic e Rick Astley, quindi grande musica 70, anni 80 per Rick Astley. Poi abbiamo ancora per esempio ancora anche il 20 di ottobre c'è ancora gli Chic con Nile Rodgers, e poi abbiamo per esempio Callum Scott, Tori Kelly, loro sono il 21 ottobre, e poi via via altri grandi artisti, anche Stefan Eicher, Imani, e poi insomma tanti altri, fino ad arrivare per esempio il 30 di ottobre abbiamo James Arthur, e poi anche tantissimi altri, non so, Brandy Clark. Ecco, e questo è questo festival appunto a Basilea, il appunto Baloise Session, quest'anno appunto con tantissimi artisti, dal 16 ottobre fino al 4 di novembre, dove Event Halle, Messe, Base, la Basilea. Allora, adesso io ho scelto un brano di questi artisti che partecipano quest'anno appunto al Baloise Session. Ho scelto un brano di Rick Astley, quindi musica anni 80. Buon ascolto, buon sabato a tutti, e vi ricordo che tra poco e tra un quarto d'ora avremo Roberto Brigante al telefono.

Francesca Michelin qui a Piazza Italia e tra pochissimo Roberto Brigante in diretta telefonica qui a Piazza Italia.

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, allora, come va? Già vi avevo detto durante la prima ora, a mezzogiorno, adesso abbiamo appunto in diretta telefonica Roberto Brigante. Pronto Roberto, ci sei?
1: Pronto, buongiorno a tutti, ci sono.
0: Ecco qui, sono. Roberto Brigante, in diretta telefonica. Ecco, bene, allora io intanto ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, grazie per essere qui questo sabato, qui in diretta telefonica.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: È un piacere, è sempre un piacere averti qui in studio oppure anche per telefono. Ecco, quest'oggi io avevo pensato appunto di chiamarti per fare una chiacchierata, per parlare soprattutto del concerto che ci sarà sabato, il 17 di ottobre, quindi tra pochissimo. Esatto, all'Hotel Sea Park a Thun. Ecco, ci sarà questo concerto. Io adesso per ora ti lascio il microfono così tu mi racconti un po' come mai hai organizzato questo concerto, come sarà, insomma, dimmi qualcosa.
1: Niente, tutto, è il mio 24esimo anno di musica, è il mio anniversario.
0: Esatto.
1: Non il 25esimo, ma il 24esimo, perché ho pensato, perché aspettare il 25esimo anno quando si può anche festeggiare al 24esimo?
0: Esatto.
1: Qualcuno ha detto, sì, ma normalmente si fa diversa di sì, ma se si fa tutto sempre come si deve fare, ci sarebbe tanto da migliorare. L'ho pensato, lo facciamo il 24esimo. Niente, questo concerto qui a Thun, al Sea Park, sarà il 17 d'ottobre con una band professionista che suona insieme a me alcuni dei pezzi nuovi, anche i pezzi vecchi della mia discografia, e cerchiamo di fare una serata, un paio d'ore di musica per chi verrà. E c'è qualcuno che verrà, magari vuole mangiare, possono mangiare la tavolata, la famosa tavolata che fanno qui al Sea Park.
0: Esatto.
1: Oppure se uno dice io mangio prima e vado solo del concerto, l'apertura delle porte alle 20, alle 8, alle 8 e mezzo comincia il concerto, e poi cercheremo di divertirci, di fare un paio d'ore.
0: Esatto,
1: di musica
0: italiana, con quindi
1: certamente.
0: Verranno sicuramente tantissimi italiani, ma anche tantissimi svizzeri, perché insomma ti amano la musica italiana, poi la tua musica è molto amata qui anche proprio dagli svizzeri, non solo dagli italiani.
1: È vero, ecco. È vero, sono molto contento, sì. Ecco. Mi fa molto piacere. Strano, ma è bello.
0: Esatto, un'atmosfera, sai, mediterranea, italiana. Ecco, una cosa che volevo ancora suggerire, cioè sottolineare per essere precisi, è il fatto della tavolata che dicevi tu prima. Infatti è una cosa che insomma non si vede sempre. Ecco, quindi chi vuole magari prima del concerto appunto cenare appunto in questo Hotel Sea Park a Thun, può benissimo, vabbè, ovvio, prenotarsi, bisogna prenotare questa tavolata, questo buffet.
1: Certamente.
0: Alle 18:30. Quindi sai, è molto bella questa idea, per così la gente, amici, parenti, possono venire, mangiare insieme e poi dopo godersi il tuo concerto, fare una bella serata completa per chi desidera. Sì. E poi, se no, altrimenti uno viene solo al concerto. È una bella idea, sì. Sai.
1: Abbiamo già fatto questo due anni fa con Direzione Salento, fu un successo. L'altro anno abbiamo fatto Direzione Estate, fu un successo, con lo stesso sistema, tavolato e musica. Adesso staremo a vedere quello che succederà al 24esimo anniversario di musica di Roberto Brigante. Magari qualcuno dirà no, al 24esimo non ci vado, se fosse il 25esimo ci andrei.
0: Tanto l'anno prossimo lo fai di sicuro di nuovo, no? Io lo fai il
1: 20... Ma, no, sai, adesso cerchiamo di concentrarci sul 24esimo, che è molto importante.
0: Esatto.
1: No, infatti, infatti sono dei pezzi ultimamente che vengono passati molto in radio, come Il Tempo Passa,
0: esatto.
1: Musica e Libertà.
0: Esatto.
1: E questo fa molto piacere, e questo naturalmente ha contribuito un po' a conoscermi nel pubblico svizzero nazionale, questo.
0: Esatto.
1: Mi fa molto piacere.
0: Infatti,
1: naturalmente anche Radio Rab, che contribuisce.
0: Certo.
1: Sempre mi manda i miei pezzi quando c'è.
0: Esatto.
1: Qualche singolo nuovo, oppure qualche volta quando il presentatore, il moderatore dice ma ho un po' di nostalgia brigantifera, una canzone brigante.
0: Esatto. Infatti, no, io la trasmetto spesso la tua musica. Infatti, dopo la nostra chiacchierata, ho preparato Il tempo passa, che è una delle tue ultime canzoni.
1: Fantastico, sì, molto bello. Molto bello. Non so perché, ma questa è una di quelle canzoni che mi piacciono moltissimo, perché è così semplice, ma così vera. Il tempo passa.
0: È vero.
1: Scritto tutto a getto dal cuore, dal cervello, senza nessun aiuto artificiale, solo. Mi piace tantissimo.
0: Tu non hai bisogno dell'intelligenza artificiale, insomma, sai scrivere benissimo anche con la tua testa. Per fortuna, insomma, ci sono anche artisti come te.
1: Grazie.
0: Ecco,
1: grazie.
0: Un'altra cosa che ti volevo chiedere è: durante il concerto ci saranno ospiti? C'è altri cantanti che magari canteranno con te? Perché l'altra volta c'era qualcuno,
1: sì,
0: vero? L'altra volta c'era Sandy.
1: Sì, c'era Sandy, che quest'anno ancora non posso dire niente. Se c'è, chi ci sarà, ma credo che stavolta, se la sorpresa va in porto, la sentiremo il sabato 17 di ottobre.
0: Okay.
1: Naturalmente è molto importante, sai, perché ogni tanto bisogna, sai, più grandi si fa, più si è, come si dice, si è un pochettino attenti, perché magari dire qualcosa in anticipo poi magari non succede.
0: Ah, è vero,
1: magari
0: è vero.
1: Qualcuno rischia di rimanere male, no?
0: Esatto.
1: Tutti coloro che vorrebbero venire, basta andare sul separk.ch oppure Event Frog.
0: Esatto.
1: Dove è pubblicato il 17 di
0: ottobre.
1: E tanto il Step Park è proprio una località proprio sempre di stare al mare. Infatti,
0: sì,
1: in questo momento sono seduto proprio qua, guardo lago, le montagne e parlo con te, con tutte le tue radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Esatto, sì, il posto è bellissimo, io ci sono già stato, quindi anche la tavolata, per chi vuole, insomma, cenare prima del concerto, è fantastica, il buffet, insomma, si mangia benissimo, perché ovviamente tutte cose, cibo italiano, vino, e quindi antipasti fino al dolce, no? E quindi, insomma,
1: certo.
0: E poi il tuo concerto, bellissimo anche la location, insomma, il teatro del Sei Park. Ecco, ecco, vuoi aggiungere ancora qualcosina prima di salutarci?
1: Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma credo che non rimaniamo proprio sul tema del 24esimo jubileo anniversario di Roberto Vigante Musica. Naturalmente sono molto contento se riesco a vedere in sala delle nuove facce, naturalmente le facce che ci vengono sempre, perché sai, mi sto accorgendo che più passano gli anni più le persone cominciano a scoprirmi, ma anche i miei connazionali, perché devo dire che all'inizio magari era un po' più difficile che i miei connazionali venissero, invece ultimamente ne vengono parecchi, e sono molto contento che loro anche mi hanno scoperto. Oddio, non sarò Mac, non sarò Ramazzotti, non sarò, però sono Roberto Brigante, e cerco di fare il mio meglio proprio per far passare un paio d'orette di gioia, di musica, di felicità. Musica e libertà.
0: E libertà, esatto. Come il tuo, uno dei tuoi ultimi brani, molto
1: bravissimo.
0: Molto bello anche quello, molto bello.
1: Bravissimo.
0: Bene, allora io, Roberto, ti saluto, e allora io invito tutti il 17 di ottobre, che è un sabato, tutti all'Hotel Park, Sei Park Hotel di Thun. Ecco, io ripeto, c'è questa tavolata alle 18:30, poi apertura e porte alle 20, e il concerto comincia alle 20:30, quindi passiamo una bella serata, un sabato sera, tutti in compagnia con tanta musica italiana, tante belle canzoni, emozioni e tanta italianità. Io ti ringrazio, Roberto. E
1: grazie,
0: ci vedi.
1: Luigi.
0: Prego, è stato un piacere averti al telefono. La prossima volta magari vieni qui in studio, per quando hai qualche
1: anche
0: altro.
1: A te.
0: Esatto.
1: Quando anche hai... te auguri di Piazza Italia, che è un programma che io ascolto, non dico tutti, ma quasi tutti, perché sono un pezzo di italianità che piace molto a me personalmente, ma penso a tantissimi. Ancora complimenti per il tuo programma, Luigi.
0: Grazie mille, troppo buono, grazie mille, troppo buono.
1: È la verità. Oggi, al giorno d'oggi, che tutto viene tramfussato, è tutto computerizzato, tutto, non sai che se parla veramente un presentatore oppure se qualche una voce artificiale. Complimenti, Luigi, la tua voce è unica.
0: Grazie mille.
1: Dovevo dirle, mi fermo qua, perché se cominciamo a parlare della musica della prodotta, non in modo normale, poi magari uno dice, ma Ma che lo studio qua, no? Rimaniamo come siamo, andiamo avanti. Certo. Grazie mille Luigi.
0: Grazie mille a te Roberto. Roberto Briganti qui al telefono, in diretta telefonica. Adesso ascoltiamo Il tempo passa e ci vediamo il 17 ottobre al Sea Park Hotel di Thun. Ciao ciao Roberto, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.

c'è. Laura Pausini qui a Piazza Italia e adesso alcuni concerti, eventi e spettacoli che ci saranno qui prossimamente in Svizzera. Allora parto con un comico napoletano, Biagio Izzo, che torna a Zurigo il 10 di ottobre, quindi tra poco. Il 10 ottobre appunto sarà a Zurigo al Teatro Spiergarten, Biagio Izzo, tra pochissimo. Poi dopo abbiamo appena ascoltato Laura Pausini e io adesso vi ricordo i suoi concerti. Io canto tour mondiale, Laura sarà anche lei tra pochissimo, il 15 di ottobre al Hallenstadion di Zurigo e poi il 1 di novembre invece sarà all'Arena di Ginevra. Quindi anche Laura Pausini il 15 ottobre, quindi a Zurigo tra pochi giorni. Ecco, dopo ecco, abbiamo anche Nino D'Angelo, I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo 2026, anche lui a ottobre, quindi adesso ne arrivano autunno, inverno, insomma ci saranno tantissimi concerti. Infatti anche Nino sarà invece a Losanna il 17 ottobre a Losanna, mentre il 18 di ottobre sarà a Zurigo al Congress House. Ecco, due date a ottobre per Nino D'Angelo. Poi dopo abbiamo ancora Pupo, tour 2026. Pupo è già stato il 5 di marzo a Zurigo, il 9 di maggio a Lugano, il 10 di maggio anche a Biel, sempre appunto quest'anno nel 2026, e conclude il 10 di dicembre a Zurigo al Volkshaus Pupo, quindi quattro concerti ben quest'anno. E poi abbiamo anche Veronica Fusaro, lei invece sarà a Zurigo il 15 di dicembre, quindi a fine anno, e poi a Berna, qui a Berna proprio al Birubali, il giorno dopo il 16 di dicembre per Veronica Fusaro. Bene, adesso andiamo avanti con la musica, sono le 12:24, state ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono e buon ascolto, buon divertimento e buon sabato a tutti.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e allora adesso sono già le 12:34 minuti. Insomma, manca poco meno di mezz'ora. Insomma, l'una finisce questo programma, appunto Piazza Italia, che va in onda ogni sabato proprio qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 e fino alle 13. Due ore di tanta musica italiana ma anche internazionale. E poi adesso vi ho già ricordato tanti eventi, concerti e spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, e adesso altri due spettacoli comici. Questa volta sono degli show, insomma, per passare una serata in allegria, per ridere dal primo all'ultimo minuto. Due spettacoli comici che appunto ci saranno l'anno prossimo, nel 2027. Allora, il primo è un attore comico, attore romano, Enrico Brignano, che torna in Svizzera con il suo nuovo spettacolo che si intitola Bello di mamma. Allora, Enrico Brignano sarà l'8 di gennaio 2027 qui a Berna al Kursaal, e poi dopo il 9 di gennaio sarà al Theater Elf di Zurigo. Però questa data è una comunicazione proprio di recente, di pochissimi giorni fa. Hanno annunciato che la data del 9 di gennaio, appunto a Zurigo, è sold out, quindi hanno aggiunto una seconda data il giorno dopo, il 10 di gennaio, sempre a Zurigo al Theater Elf. Ecco, quindi abbiamo ancora questi due spettacoli, a Berna l'8 e a Zurigo il 10 di gennaio, mentre appunto il 9 ormai è sold out. Poi un altro spettacolo comico che vi voglio ricordare, questa volta è un attore comico molto molto bravo e simpatico, Alessandro Siani, un comico attore napoletano. Allora, Siani sarà col suo nuovo show, un nuovo spettacolo, Viva Voce, questo è il titolo del suo spettacolo, a Zurigo, Volkshaus, il 7 di febbraio, alle ore 20, quindi Alessandro Siani, appunto a Zurigo a febbraio, il 7 di febbraio. Bene, adesso andiamo avanti con la musica, più tardi magari ancora gli ultimi concerti, eventi per voi, per insomma magari ricordarvi, suggerirvi alcuni concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera.

State ascoltando Piazza Italia, ma ormai siamo quasi alla fine, l'una meno 10, quasi, insomma, ancora 10 minuti, ancora qualche canzone, dopo i saluti. A tra poco.

E avete ascoltato Piazza Italia. Se ormai siamo alla fine, è l'una meno cinque, allora è tempo di saluti. Allora oggi abbiamo trasmesso la primissima trasmissione di questo nuovo mese, ottobre. Quindi ci risentiamo sabato prossimo, il secondo sabato di ottobre. Quindi l'appuntamento, come sempre, Piazza Italia, vi ricordo, è sempre su Radio Rave di Berna, dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia, con tanta musica italiana, ma anche internazionale. Bene, allora, buon weekend a tutti, ci risentiamo sabato prossimo. Vi aspetto tutti quanti, mi raccomando, sintonizzatevi con la vostra radio su Radio Rave di Berna alle ore 11 ogni sabato, e anche ovviamente potete usare il vostro smartphone oppure sul web, andando sul sito di Radio Rave, ovviamente rave.ch oppure piazzaitalia.fm. Ecco, potete ascoltarci con appunto il computer, il telefono oppure la vostra radio, oppure mentre andate in macchina, insomma in autoradio, ovunque voi andate vi troviate. Bene, allora, ciao a tutti da Gigi, un bacione a tutti, un abbraccio e a sabato prossimo. Ciao ciao.